barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, resta la barba.

vennero su, vennero giù, pronto prontissimo sono il volto del sole fuori qua, nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. A prova figura, prova rapissima,